una una anniversary tuon tu rasio happy 50th anniversary ai pa menon tu rasio sami ikomemot a akoba ilana mutuk ohalo te mitso takso una happy 50th anniversary ai pa menon tu rasio sami ikomemot ai pa ne sera mi sera komemen pitilo happy anniversary.